0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: Rosso,
1: rosso.
0: Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: siti d'ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio del

0: vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram Le Signore Ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 6.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
6: Va ora in onda il Santo Rosario.
7: O Dio, vieni a salvarmi.
8: Signore, vieni presto in mio aiuto.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per le persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: alle 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
8: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
11: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «Non c'è nulla da ricostruire»,

0: appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo qui, Graziano D'Andrea, buongiorno, ben ritrovati. Si va ad incominciare l'appuntamento di questo martedì 18 agosto 2026. Ben ritrovati all'ascolto delle nostre radio, le nostre radio collegate insieme, per stare insieme, per incominciare bene la giornata, ovviamente per fare colazione insieme. Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti allora per ricordare che oltre a essere martedì 18 agosto, siamo nel 230esimo giorno dell'anno, siamo giunti nella 34esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Elena. Il sole è sorto alle 6.22, tramonta alle 20.06, la luna è crescente ed è illuminata al 20.8%. Andiamo con il proverbio di questa giornata: a chi batte forte si aprono le porte. È necessario mostrarsi determinati e perseveranti per riuscire a convincere gli altri di quanto siano profonde le nostre motivazioni personali e concederci quanto stiamo chiedendo. Spesso una domanda debole corrisponde a un'altrettanto debole risposta, mentre chi più riesce a far sentire la propria voce ha maggiori possibilità di conseguire un successo. Quindi mi raccomando, pensate a tutte queste cose qui, pensateci. E mentre pensate, fate colazione, ascoltate anche un po' di buona musica. E vai! Arriva Billy Idol per incominciare bene con Hot in the City.

0: Sono le 7:15.
1: Sì, subito la storia di questo 18 di agosto. Torniamo al 18 agosto del 1227. In Cina muore probabilmente 72enne il condottiero Gengis Khan. Nel 1418 l'opera del Duomo di Firenze bandisce il concorso pubblico per la costruzione della cupola per la crociera della cattedrale cittadina di Santa Maria del Fiore. 1769 all'alba un fulmine colpisce la torre di San Lazzaro a Brescia, al cui interno sono stipati 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propaga nel raggio di un chilometro, circa un settimo della città, distruggendo le edificazioni più vicine, causando la morte di 400 persone che, secondo alcune altre fonti, sarebbero invece almeno 2500. 1850, in questo giorno a Parigi si spegne, 51enne, lo scrittore Honoré de Balzac. 1868, osservando un'eclisse totale, l'astronomo francese Pierre Janssen nota una riga gialla brillante nella cromosfera solare, e l'elio è il primo elemento chimico scoperto fuori dall'ambito terrestre. 1893, la regina italiana Margherita di Savoia inaugura sulla punta Niffetti del Monte Rosa, a 4.554 metri di altitudine, il rifugio più elevato d'Europa, che ne porterà il nome, sede di un importante osservatorio fisico-meteorologico. 1926, l'Italia decide la rivalutazione della lira per fronteggiare la forte svalutazione della moneta nazionale. 1936, a causa del supporto fornito al movimento antifranchista, viene giustiziato il poeta andaluso Federico García Lorca. Nel 1955 il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara sposa la rivoluzionaria peruviana Hilda Gadea, dopo che lei gli ha rivelato di essere incinta. 1957, la guida della Maserati 250F Juan Manuel Fangio si classifica secondo nella gara di Formula 1 del Gran Premio di Pescara, conservando la prima posizione nella classifica del mondiale. 1958, Perez Prado riceve il disco d'oro per la canzone Patrizia, che ha venduto oltre 1 milione di copie. 1964, il Comitato Olimpico Internazionale annuncia a Losanna l'esclusione del Sudafrica dalle Olimpiadi di Tokyo. Al paese era stato chiesto un gesto ufficiale di rifiuto della discriminazione razziale e di condanna dell'apartheid, cui però il governo di Città del Capo non ha dato seguito. 1969, con l'esibizione di Jimi Hendrix nello stato di New York, si chiude il festival musicale di Woodstock. 1973, nel mare di Porto Venere in Liguria, immersione di Enzo Maiorca, che scende a 80 metri di profondità in apnea, fissando il nuovo primato mondiale. Tra poco continuiamo con la storia, rimanete con noi.

7:21, andiamo con la seconda parte della storia di questo 18 di agosto. Torniamo al 18 agosto del 1974. Il governo greco avvia in questo giorno una serie di misure restrittive nei confronti delle forze militari statunitensi insediate sul proprio territorio. Secondo le accuse, sarebbero state responsabili di avere supportato il regime dei colonnelli caduto il 24 luglio. 1975 in Libia viene varata una legge che istituisce la pena di morte per chi tenti di modificare il regime o la costituzione politica del paese. 1976 nella zona smilitarizzata di confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, due militari americani vengono uccisi dai nordcoreani. 1977 una violenta tromba d'aria si abbatte sulla zona di Cremona, una persona muore, altre 25 restano ferite, i danni sono stimati in 5 miliardi di lire. 1978 il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini partecipa alla solenne cerimonia in suffragio di Papa Paolo VI, i cui funerali sono stati celebrati il 12 agosto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Pertini viene accolto dal Nunzio Apostolico che poco dopo celebra la messa. 1979 a Parigi viene catturato Franco Piperno, il leader di Autonomia, che si ritiene fosse tra i 5 sfuggiti alla cattura. Nel pomeriggio del giorno precedente alla stazione ferroviaria di Viareggio, dopo una sparatoria con la polizia. Continuiamo ancora ricordando il 1984, Fotoromanza di Gianna Nannini conquista il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Nel 1994 debutta nel mercato borsistico italiano Telecom Italia, la società nata dall'incorporazione nella SIP di Iritel, Ital Cable, Sirme e Telespazio. Nel 2000 è approvata la legge 248 con le nuove norme di tutela del diritto d'autore. Nel 2001 la Bayer ammette che gli effetti collaterali di un suo farmaco anticolesterolo hanno provocato la morte di 52 persone. Il Lipobay era stato ritirato dal mercato all'inizio del mese. Nel 2008, con un discorso televisivo, Pervez Musharraf annuncia le sue dimissioni da presidente del Pakistan. Nel 2011, in seguito a nuovi crolli dei mercati finanziari, gli investitori sono tornati a rivolgere le proprie attenzioni all'oro, il cui prezzo tocca il nuovo massimo storico a $1,826 l'oncia. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 18 di agosto. Ma noi continuiamo. Tra poco faremo anche gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni. Nel frattempo, la testa gira.

0: E mentre la testa gira, noi andiamo subito a fare gli auguri, ripetiamo, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati il 18 di agosto, bene, il vostro momento, auguri, auguri, auguri, che sia una bellissima, piacevolissima giornata, sicuramente in nostra compagnia, questo è poco ma sicuro. E allora andiamo anche a ricordare che oggi sono nati Antonio Salieri, compositore, Francesco Giuseppe I d'Asburgo, Lorena, imperatore d'Austria, re di Ungheria, Achille Starace, militare, politico e dirigente sportivo, Max Factor Jr., Francis Factor, industriale della Cosmesi, Elsa Morante, scrittrice, Enzo Trapani, regista di grandi, grandissimi spettacoli tipo Senza Rete, Non Stop, tantissimi. Poi Shirley Winters, attrice, due volte premio Oscar per Il diario di Anna Frank, incontro al Central Park. Come non ricordare Luc Montagnier, virologo, biologo, co-scopritore del virus HIV, premio Nobel per la medicina. Roman Polanski, regista, premio Oscar per Il pianista nel 2003, ma ricordiamo anche Rosemary's Baby, Macbeth e tanti altri. Robert Redford, regista e attore, Oscar miglior regia nel 1981 e onorario nel 2002. Gianni Rivera, calciatore e politico, pallone d'oro nel 1969. Giulio Tremonti, economista e giurista. Patrick Swayze, attore, lo ricordiamo in Dirty Dancing, Balli proibiti, ma anche Ghost e anche altri film, ovviamente. Sergio Castellito, attore. Umberto Guidoni, astrofisico, astronauta. Mauro Mazza, giornalista e dirigente editoriale. Carole Bouquet, attrice. Didier Auriol, pilota automobilistico, campione del mondo rally nel 1994. Madeleine Stowe, attrice. Dino a Brescia, attore. Daniele Silvestri, cantante. Christian Slater, attore. Edward Norton, attore e regista. Geppi Cucciari, attrice, conduttrice TV. Elena Santarelli, modella, attrice, conduttrice TV. Mica, cantante. Beatrice Borromeo, modella, giornalista e conduttrice TV. Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e televisivo. Ma quanti sono? Tantissimi, va bene, dai. Auguri, auguri a tutti, si continua.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
8: This is a Lethal Media Production.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo giunti al momento dedicato all'oroscopo, quindi andiamo come sempre ad incominciare con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di rigore e concentrazione nella gestione degli impegni della giornata. Non innervositevi se qualcuno chiede conferme o verifiche sulle vostre idee. Con il grande supporto del Sole in Leone mantenete carisma da vendere e un'energia travolgente che vi permetterà di superare ogni piccolo ostacolo. Toro. Martedì è eccellente per il Toro. Lo splendido trigono della Luna dal Capricorno unito alla spinta di Urano vi regala una giornata solida, concreta, ricca di splendide intuizioni. È il momento ideale per fare scelte finanziarie intelligenti, programmare i prossimi viaggi o vivere l'amore con una sensazione di profonda sicurezza e stabilità. Gemelli, giornata di recupero, profonda riorganizzazione interiore. La luna nel vostro ottavo campo vi aiuta a fare chiarezza su alcune spese recenti o su questioni pratiche che richiedono attenzione. Mantenete la vostra innata leggerezza e la serata vi regalerà spunti molto interessanti e una piacevole intesa di sguardi con chi amate. Cancro, con la luna nel segno opposto del Capricorno, la parola d'ordine per questo martedì è diplomazia. Cercate di non irrigidirvi di fronte a piccoli cambi di programma o a discussioni futili sui tempi di lavoro. La vostra sensibilità e l'ottimo sesto senso vi aiuteranno a trasformare ogni confronto in un'occasione di crescita. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a brillare come protagonista assoluto della stagione estiva. La luna in Capricorno nel suo sesto campo vi invita tuttavia a rimettere ordine nelle questioni pratiche quotidiane e nella cura del corpo. Organizzate con metodo la vostra agenda per arrivare a fine giornata in perfetta forma. Prima parte che si conclude con la Vergine. Martedì splendido e ricchissimo di soddisfazioni per la Vergine. Il meraviglioso trigono della Luna dal Capricorno accende la vostra creatività, la determinatezza e un intuito commerciale infallibile. Giornata perfetta per lanciare nuove idee, chiudere accordi vantaggiosi e lasciarvi andare a un romanticismo intenso e travolgente. Questo per quanto riguarda la prima parte, ovviamente, del nostro oroscopo di questo martedì 18 agosto 2026. Rimangono altri sei segni zodiacali che ritroveremo fra pochi minuti. Prima però, Summer Funk, eccolo qui, lui è Francesco Gabbani. Buongiorno.

Tutto è pronto per proseguire, ovviamente, proseguire anche con la seconda parte di questo nostro appuntamento consueto, quello ovviamente con l'oroscopo di questo 18 di agosto. Dunque, se non vado errato, a questo punto abbiamo gli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dunque, se siete d'accordo, so che lo siete ovviamente, dal segno della bilancia. La luna nel vostro quarto campo vi suggerisce di gestire la giornata con ritmi rilassati, dando priorità al benessere della casa e agli affetti più cari. Non caricatevi di impegni eccessivi, lavorando con calma e metodo riuscirete a risolvere ogni pendenza e a godervi una serata molto tranquilla e rigenerante. Scorpione, martedì dinamico, brillante, strategico. Lo splendido sestile della luna dal Capricorno potenzia la vostra capacità di comunicazione, rendendovi convincente e incisivo in ogni discussione. Giorno ideale per inviare comunicazioni importanti, stipulare contratti e vivere la sfera affettiva con grande passione e intesa intellettuale. Sagittario, la luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sulla gestione pratica delle risorse e sulla pianificazione economica in vista dei prossimi mesi. Il sole nel segno amico del leone vi garantisce comunque un entusiasmo contagioso e grande creatività. Guardate al futuro con totale ottimismo e sicurezza. Capricorno, luna protagonista assoluta nel vostro segno, l'astro d'argento vi regala un martedì di altissimo profilo caratterizzato da grande lucidità, determinazione, fascino, sicurezza nelle vostre capacità. Se sì, siete il punto di riferimento per chi vi circonda, ottimo momento per prendere decisioni importanti e guidare i vostri progetti al successo. Acquario, la luna nel vostro dodicesimo campo vi invita ad un martedì riflessivo e misurato. Giornata ideale per lavorare dietro le quinte, riordinare i vostri pensieri e preparare le mosse strategiche per i prossimi giorni senza troppi proclami. La serata vi regalerà momenti di profonda quiete interiore. Pesci, martedì molto positivo, stimolante, lo splendido sestile della luna dal Capricorno favorisce le relazioni sociali, i progetti di gruppo, le nuove collaborazioni. Condividete liberamente le vostre intuizioni con le persone di cui vi fidate. In amore la giornata regala grande dolcezza, complicità e sintonia. Beh, mi sembra che abbiamo detto tutto per quanto riguarda l'oroscopo, e allora continuiamo perché il morning show è ancora molto molto lungo e abbiamo tante cose ancora da raccontare. Rimanete con noi.

Siamo così giunti anche al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Ora Trump minaccia l'Oman, scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. Netanyahu incontra l'inviato statunitense, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione, aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure. La Repubblica nel villaggio di Kusra assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Andiamo con La Stampa. Commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di Confcontribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema, sulle grandi opere l'esecutivo ha fallito. La manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese, il bonus caldaia. Il Fatto Quotidiano, report, la RAI viola il suo codice etico, falsi stipendi, anticronisti, si indaga sui depistaggi di La Vitola che si scusa con lui. Il boss Gaviano, voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, ho altro da dire. Il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il Resto del Carlino, spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF quanto si risparmia, Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire, manovra, cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000. La diplomazia dello yacht, l'ambasciatore statunitense Tillman J. Fertit approda a Livorno a bordo del Boardwalk, la sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour per rinsaldare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Intanto Trump alza il tiro e minaccia di bombardare l'Oman. Andiamo con il Messaggero. Fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del Made in Italy. Ed ancora dalla Vitola, messaggi in codice a Ranucci. Il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. Il legale del ristoratore punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. L'ultraleggero scompare dopo Stromboli, ansia per i due avvocati romani a bordo. Andiamo con La Verità, ecco i compensi d'oro di Report, Ranucci, 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno. Ormai il Dem vedono il pericolo fascista pure nelle istruzioni ai muratori in cantiere. Scafista travolge una bagnante minorenne in Sardegna, natante carico di extracomunitari, c'entra a pochi metri dalla spiaggia una 17enne grave. Arrestato l'algerino che guidava, dopo l'incidente i migranti sono scesi provando a fuggire senza successo. Il Giornale, l'inchiesta sull'attentato, la telefonata che inguaia Ranucci, il fango di Travaglio su Falcone e poi bufera nella Lega, Fontana con Salvini merita rispetto. Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente, Reportopoli, chiagni e fotti e fatture, esplode il caso Report. Silenzio si sfascia, urlano contro il fascismo, ma era solo il cappotto termico, ora è sempre resistenza, con figuraccia clamorosa del PD. Di Francesca Musacchio, l'ultimo trucco dei giudici per non far rimpatriare i migranti irregolari.
Andiamo con Libero, il piano La Vitola Ranucci per togliere il report alla Rai. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. Barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare. Andiamo con Il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. E-commerce dal governo tedesco, spiragli per l'accordo con Unicredit. Il dollaro ai minimi da giugno, tra frenata statunitense, Fed ferma. Proseguiamo allora con la Gazzetta dello Sport. Sinner, il dubbio, New York, il ginocchio, le cure, lo slam, partirà solo se al 100%. Sorpresona Milan, preso Diego Moreira per 45 milioni. Blitz per l'esterno belga dello Strasburgo, il terzo colpo rossonero sbarca oggi. Le spese di Cardinale toccano quota 150. Esclusivo a Kanji, Inter, Rio e Stones, fratelli di Champions. Juve, vicario, si gioca il futuro. Spalletti, mercato giusto. Proseguiamo con il Corriere dello Sport. Fofana la chiave, la Roma non si ferma a Mora. Colpo Gerry Moreira, botto Milan, Cardinale si prende l'esterno, 50 milioni. Juve, la ballata di Elkan e Lucio. Ed ancora idea Tomori, si lavora perché si esirze. Tutto Sport, il trionfo azzurro agli europei di atletica e nuoto. Ora siamo squadra, a Tokyo la svolta, il nostro progetto punta sulla base. Festa Juve allo stadio, Elkan in panchina con Spalletti, apriremo un ciclo. Milan, Formula Mendes, Moreira per 50 milioni. Crepi rischia di annegare in coma farmacologico, Cagliari in ansia per la giovane punta. Rincorsa agli Stati Uniti, agli US Open, Sinner si allena a Torino, problema al ginocchio, giorni decisivi. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente ritorneranno quanto prima, ovvero sia domani alle 7:09. Ci ritroveremo, cari amici di Radio Tiguglio Web. Continuate con la vostra bella e piacevole mattinata. Noi invece proseguiamo ancora e lo facciamo con un pizzico di musica, il che non guasta, ovviamente. E allora raggiungeremo le ore 8 con Howard Jones e questa This Can Only Get Better. A fra poco!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali come sempre, la seconda parte del nostro Morning Show anche per questo martedì 18 agosto 2026. Ben arrivati all'ascolto. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea. Allora andiamo subito con alcune notizie, curiosità, un

in giro un po' per tutto il mondo, ovviamente ce ne sono tante. E allora ci sono delle immancabili pillole di notizie bizzarre dal pianeta. Ce n'è una proprio incredibile che arriva dall'Islanda, una iniziativa estiva del tutto eccezionale che unisce tecnologia, fauna selvatica e turismo sostenibile. Sto parlando dei cavalli islandesi ingaggiati per rispondere alle email di lavoro durante le vacanze. Sì, sembra una follia, è vero. L'ente del turismo di Reykjavik ha installato nei pascoli della costa nord una tastiera gigante in legno lunga oltre 2 metri. La curiosità risiede nel servizio. I visitatori che vogliono staccare la spina durante le ferie possono impostare la risposta automatica dalla propria casella di posta elettronica inoltrandola al sistema locale. Gli zoccoli dei cavalli camminando sulla maxi tastiera compongono testi stravaganti che vengono inviati ai colleghi con tanto di firma ufficiale dell'animale. È un modo divertente e originale per dire a tutti che siete in totale relax. Sì, perché vi capiterà sicuramente che mentre state in ferie, mentre state tranquillamente, ovviamente beatamente, finalmente intendo, così nel vostro habitat naturale, la montagna, il mare, il lago, indifferente o anche a casa, continuino a chiamarvi per problemi lavorativi. E questo non è una bella cosa, diciamolo, non è una bella cosa. Dai. Abbiamo insieme a noi Biagio Antonacci, eccolo qui, vorrei cantare come Biagio Antonacci, questa Mi fai stare bene.

E allora, in questa pazza estate, mentre i cavalli rispondono alle vostre mail, i pesci cantano, sì, vi giuro, cantano. Ci sono delle scoperte scientifiche sorprendenti. Una ricerca arrivata dall'Università di Sydney, che riguarda il mondo degli oceani e la comunicazione degli animali marini, si parla della scoperta sul canto dei pesci barriera che cambia intonazione all'alba e al tramonto, posizionando degli idrofoni ad altissima precisione sulla grande barriera corallina. I biologi hanno registrato per mesi l'acustica dei fondali. La curiosità risiede nel comportamento dei pesci, proprio come accade con gli uccelli nei boschi all'inizio di giornata. Diverse specie di pesci si uniscono in un vero e proprio coro mattutino e serale, accordando le frequenze dei loro suoni per segnalare la propria presenza ed evitare collisioni nell'acqua torbida. Insomma, è una dimostrazione di come anche le profondità del mare abbiano la loro orchestra naturale.

Continuiamo il giro del mondo dal punto di vista delle notizie e delle curiosità, ovviamente. Allora ci spostiamo, dove andiamo? In Scozia, giusto, perché c'è una notizia curiosa che arriva dalle Highlands scozzesi e che riguarda l'architettura sostenibile e la valorizzazione dei prodotti locali più celebri. Parliamo delle piscine termali riscaldate grazie a dei vapori di scarto delle distillerie di whisky. Un gruppo di ingegneri e produttori locali ha sviluppato uno speciale sistema di riciclo energetico che recupera l'acqua calda e il calore residuo degli alambicchi durante il processo di distillazione del malto. La curiosità risiede nel risultato. Questo calore, altrimenti disperso nell'ambiente, viene incanalato per alimentare una rete di vasche idromassaggio all'aperto affacciate sui laghi, offrendo quindi ai turisti un bagno a 38 gradi a impatto energetico zero. Spero che non arrivino anche gli effluvi del whisky, perché sono tutti ubriachi. No, vabbè, è un'idea comunque geniale che unisce tradizione, turismo e rispetto per l'ambiente. Vabbè, se voi mi piazzate lì alle 8:20 del mattino Bruce Springsteen, andate alla grande. Eccolo qui con Dancing in the Dark.

È uno di quei brani che ti mette proprio la carica, giusta per affrontare la giornata per molti. Già questa settimana è un ritorno alla normalità, avete terminato magari le vostre ferie, in me non è possibile. Vabbè, e molti altri invece hanno avuto invece la possibilità di appena partire per le proprie vacanze. In qualsiasi situazione voi vi troviate, sapete che noi siamo qui, le nostre radio sono collegate, vi teniamo compagnia tutte le mattine, dal lunedì al sabato dalle 7.09 alle 9 con il Morning Show. E allora andiamo ancora con altre curiosità, questa volta parliamo di gastronomia, andiamo in Perù. È una curiosità culinaria davvero singolare che sta spopolando tra i viaggiatori nelle Ande. Parliamo del formaggio stagionato all'interno delle grotte di sale ad altissima quota. Nelle vicinanze delle antiche saline incaiche di Maras, alcuni maestri caseari hanno ripreso un'antica, antichissima tecnica di maturazione, posizionando le forme di formaggio all'interno di caverne naturali ricche di microelementi e minerali salini. La curiosità risiede nell'affinamento. L'ambiente unico garantisce una stagionatura uniforme senza bisogno, ad esempio, di celle frigorifere elettriche, donando quindi al prodotto un aroma sapido, delicatamente sapido, e una consistenza unica al mondo. Insomma, i segreti della storia che tornano a conquistare i palati moderni, non è cosa da poco, assolutamente. Allora facciamo un po' il punto della situazione, perché sono già le 8:26 in questo momento di questo martedì 18 agosto 2026, tutto col 6 oggi, una cosa, eh? E noi avremo fra poco tante altre cose, ancora il nostro almanacco musicale, poi alle 8:45 una rassegna, una edicola molto particolare che è quella del nostro Renato Lorenzi. Ma nel frattempo la musica ci tiene ancora compagnia, allora facciamo un po' di magia. Abracadabra. Sto parlando del grande successo, ormai un evergreen, della Steve Miller Band.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed eccolo il nostro almanacco musicale, non può mancare nemmeno in questo martedì. E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno, l'abbiamo già fatto in qualche maniera nella prima parte, comunque adesso siamo nel nostro almanacco e dobbiamo ovviamente ricordarlo. Ho una delle voci particolari, più eclettiche, diciamo, colorate, talentuose del pop internazionale moderno, e sto parlando di Mika, che oggi festeggia appunto il compleanno. Nato a Beirut nel 1983 e cresciuto tra Parigi e Londra, Mika ha conquistato il mondo nel 2007 con l'album di debutto Life in Cartoon Motion, che è stato trascinato dal successo globale di Grace Kelly. Dotato proprio di un'estensione vocale straordinaria, ma anche di un gusto scenico molto particolare, ha venduto milioni di dischi e conquistato anche il pubblico televisivo italiano come amatissimo giudice di X Factor e anche conduttore dell'Eurovision Song Contest. Poi facciamo un salto all'indietro nel tempo e arriviamo all'inizio degli anni 70. Celebriamo la pubblicazione di uno degli album più iconici e rivoluzionari della storia del rock britannico. Il 18 agosto del 1971 usciva negli Stati Uniti il capolavoro Who's Next degli Who. Nato da un progetto quanto mai ambizioso, Lifehouse, del chitarrista Pete Townshend, l'album ha rappresentato una svolta molto importante, epocale, grazie all'uso pionieristico dei sintetizzatori, abbinato poi alle chitarre distorte e alla batteria travolgente di Keith Moon, contenente pietre miliari come Behind Blue Eyes e la leggendaria Won't Get Fooled Again. Il disco si piazzò al vertice di tutte le classifiche a livello mondiale. Spostiamo le lancette del nostro orologio, apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri della storia del jazz, ricordando un pianista dal virtuosismo fenomenale che ha saputo fondere la grande tradizione classica al linguaggio dello swing. Sto parlando del compleanno del maestro Adam Makowicz. Nato in Cechia nel 1940 da famiglia polacca, Makowicz si è affermato come una delle figure di spicco del jazz europeo prima di conquistare gli Stati Uniti, incoronato da mostri sacri come Benny Goodman e Earl Hines. Considerato uno dei più grandi eredi dello stile di Art Tatum, ha incantato la Carnegie Hall di New York con delle improvvisazioni fulminee al suo tocco, come dire, lirico su brani di Chopin e Gershwin. Andiamo a chiudere questa pagina di almanacco musicale ripercorrendo anche una data storica che ha cambiato per sempre il destino e il suono del gruppo più famoso della storia della musica pop. Il 18 di agosto, proprio in questo giorno, ma del 1962, alla Holme Hall di Port Sunlight, Ringo Starr esordiva ufficialmente dal vivo come batterista dei Beatles. Dopo il licenziamento di Pete Best avvenuto nei giorni precedenti, Ringo si unì a John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, completando la formazione definitiva che da lì a poche settimane avrebbe registrato Love Me Do, e quella serata segnò l'inizio ufficiale della favola dei Fab Four, dei Beatles, e l'avvio proprio della Beatlemania su scala planetaria. Ed è tutto per quanto riguarda naturalmente anche il nostro consueto appuntamento con l'almanacco. Io so che lo aspettate l'almanacco musicale perché è sempre particolarmente gradito. Allora è tutto pronto per continuare. Io voglio anche ricordare, ripeto, che fra poco avremo come sempre Renato Lorenzi 8:45 per completare, per chiudere anche il nostro morning show di oggi, uno show che quasi non finisce mai, solo la domenica ci prendiamo un po' di riposo, ma del resto dal lunedì al sabato dalle 7:09 sì, fino alle ore 9 siamo insieme. Arriva Caparezza con Tony Hadley, che accoppiata, la strana coppia possiamo definirla così. Questa è Goodbye Malinconia.

0: C'è Renato Lorenzi, eccolo.
1: Voi pensavate, cari ascoltatori, che oggi non ci fossi, invece c'è.
0: Purtroppo
1: c'è, c'è Renato Lorenzi.
0: Purtroppo? No, okay.
1: No, perché, poi, perché sai,
0: dici delle cose. Lo so.
1: È una trasmissione molto seguita da tanta gente, lo sappiamo. Però qualcuno magari storce un po' così il naso, no? Dice, ma cosa raccontano questi complottisti?
0: No, diciamo che noi non siamo complottisti, sei tu che vai a cercare le notizie che gli altri non danno. Quindi
1: certo,
0: il gioco
1: certo.
0: È questo, non è che è una cosa nostra, della nostra radio.
1: Certo. Ecco, e giusto. A proposito di questo, vado subito a dirtene una che sicuramente sui media, sui giornali non troverete.
0: Ecco.
1: Allora, è iniziata dall'Irlanda, sai, già da qualche giorno, e da qualche parte doveva pure iniziare. È iniziata dall'Irlanda. Camionisti e patrioti irlandesi contro la tirannia climatica.
0: Sono arrabbiati non poco.
1: E si sono arrabbiati delle elite, ovviamente, contro le elite che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato ieri, abbiamo già parlato l'altro ieri e chissà quante altre volte ne parleremo. Ecco, quindi con un convoglio gigantesco, si dice, e sbalorditivo, perché veramente tanti irlandesi, camionisti, trattoristi, anche gente comune, ha inondato le strade per protestare contro la tirannia che cerca di distruggere il loro stile di vita.
0: Eccolo.
1: E questo fenomeno è cresciuto così tanto, sai, caro Gazzano, che è stato schierato addirittura l'esercito. Contro questi poveri disgraziati che giustamente vanno a protestare per una cosa che sappiamo sappiamo cos'è, è tutto un progetto che poi si lega all'agenda 2030, tutte queste storie qui l'abbiamo detto mille volte,
0: così si dice,
1: ripetiamo. Ecco, noi stiamo ovviamente con i patrioti irlandesi, e speriamo che anche qui da noi arrivi presto questo movimento, perché è giusto che sia così, la gente deve ribellarsi, ragazzi.
0: Cos'è? Stiamo incitando così a queste cose qui?
1: No, non incitiamo niente, ma semplicemente mi sembra cosa giusta, perché poi tutti parlano di razzismo, no? Siete razzisti, e questo e quell'altro, sì, tanto questa bocca piena di questa parola razzismo. Assolutamente vero, cari ascoltatori, perché noi osserviamo per esempio qui in Italia quanti cinesi ci sono. Le comunità di cinesi sono migliaia e migliaia,
0: e sono simpatici anche, lavorano bene, cioè, sono dei lavoratori,
1: che sono le grandi lavoratori, pagano le tasse, hanno delle attività, sono sempre gentili, non fanno criminalità, non c'è criminalità. Quindi queste cose qui, è chiaro che guardi la comunità cinese con un occhio buono, no? Mentre vedi altra gente che gira così, nulla facenti, nulla tenenti, e anche magari un po' violenti,
0: diciamo che ti danno un po' fastidio e creano ovviamente allarmismo, ecco, da questo punto di vista.
1: Creano allarmismo, no? Sono una bella presenza, voglio dire. Quindi se c'è qualcuno che ha diritto, che possa pure stare, nessuno dice niente, ma tanta gente, poi vediamo cosa è successo giù a Ceuta, no? In Spagna. Tutte queste cose qui, hai capito?
0: Non è un bel momento neanche per loro.
1: Direi proprio di no.
0: Vabbè.
1: Comunque, è sempre una questione di ipnosi, perché tutti quanti ascoltano la scatola nera, guardano la televisione, lì c'è qualcosa, lì dentro, in quell'apparecchio lì, che noi non sappiamo, perché adesso la tecnologia è molto avanzata, ti compri la nuova televisione che ha tutto, smart TV, ha quello, quell'altro, poi chissà cosa ci sarà anche dentro,
0: ma figurati.
1: Ma sai, caro Graziano, e allora per esempio adesso il mondo ha guardato in alto a testa bassa, io direi, perché c'è stata? C'è stato l'evento cosmico, no?
0: L'eclissi, l'imperdibile eclissi.
1: Ma pochi si pongono la vera domanda: cosa sta accadendo dietro le quinte mentre la platea è distratta, capito? Adesso pensa che al 28 di questo mese ci sarà l'eclissi di luna.
0: Come?
1: Ma vedi che cosa strana, ne ha fatto una dietro l'altra.
0: Ma è una cosa naturale, questa non è
1: una cosa naturale, no? Ci sarà quella di luna, quindi tutti lì a guardare, no? Nel grande teatro della Matrix, perché noi siamo in questo grande teatro. Le eclissi, i fenomeni celesti servono a scopi ben precisi, caro Graziano. Convogliare l'attenzione collettiva, un unificare il focus, chiamiamolo così, di miliardi di menti verso un unico punto, sai, l'unico punto dello schermo, per poi proiettare frequenze di attesa.
0: Vabbè, ma non,
1: allora,
0: non
1: è... sconsigliavano di guardare queste eclissi. Adesso io per esempio non l'ho guardata direttamente,
0: fa male,
1: sapevo che c'era.
0: Con tutti gli occhialini fa male, cioè nel senso
1: perché
0: proprio...
1: Perché a parte fa male guardare il sole, certo, appunto, ti brucia la retina, questo è un altro discorso, questo è un discorso fisico.
0: Fisico,
1: ma proprio
0: sì,
1: a livello psichico, a livello esoterico, ecco, diciamola così, questa meraviglia ipnotica, perché effettua praticamente un reset della narrazione, no? Quindi quando la percezione generale inizia a scricchiolare, sai, caro Graziano, il sistema... E deve offrire qualcosa, no? E qui offre questo spettacolo scenografico, no? Per equilibrare i suoi diciamo simulacri e prendere il controllo del campo emotivo.
0: Vabbè,
1: il sistema deve controllare attraverso la Matrix, ovviamente, deve controllare il campo emotivo
0: di tutta la gente.
1: E poi abbiamo il business, ma dai, ma come no? Il business dell'ipnosi. Avete notato la corsa all'acquisto degli occhialini omologati?
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: dai, ci hanno pensato, anch'io ci ho pensato, ci hai pensato sicuramente anche tu, ma gli occhialini per guardare sta cosa qui, no? È la Matrix, è così raffinata.
0: Ma non è Matrix, è un business commerciale.
1: È un business commerciale, nel complesso, diciamo, di tutte le cose c'è anche questo, no? Quindi è così raffinata che non solo ti distrae, ma ti vende pure il biglietto. E ti dà questa protezione, chiamiamola fittizia, per assicurarsi che tu guardi esattamente dove vuole lei. Tu devi guardare lì, hai capito?
0: Ma è una vita che ci sono le eclissi, una vita che ci sono le eclissi, c'è sempre stata.
1: E tu, contento, sei felice perché hai speso i tuoi soldi per farti ipnotizzare in tutta sicurezza, hai capito?
0: Vabbè, ma no. Sei un complottista.
1: Fate attenzione, cari ascoltatori, perché la Luna, adesso ci sarà l'eclissi.
0: No, non dirmi che adesso ci sono gli omini che dietro la Luna che fanno delle cose, cioè no, dai.
1: Ma secondo voi, non so, allora la Luna, il Sole, ma anche tutti gli altri astri che osserviamo, il cielo che osserviamo, sono davvero ciò che ci hanno raccontato?
0: Ma non...
1: O sono l'architettura dinamica di un programma che si autosostiene con la nostra energia? Pensiamoci un momentino, siamo noi che diamo energia a questa cosa,
0: ma
1: capito?
0: Perché? Ma no,
1: se continuiamo a cercare risposte nelle luci della scenografia o magari attraverso gli occhialini, come abbiamo detto prima, del sistema, rimarremo sempre degli spettatori paganti, capito? Ecco. Guarderemo quello che vogliono loro, il sovrano, chi crea questa cosa qui, che magari
0: il
1: è ancora sopra
0: l'elite,
1: capito? Non si incanta davanti agli effetti speciali della matrice, usa questo evento per osservare, no? Quindi noi dobbiamo osservare il regista, non andarci dietro, questo è il problema.
0: Vabbè, sono cose...
1: Dobbiamo spegnere questa narrazione, ragazzi. Guardiamo chi sta muovendo i fili e saremo un po' più bravi tutti quanti.
0: Bene, allegria.
1: Vabbè, abbiamo detto anche questa.
0: Sì, ne abbiamo detto.
1: Abbiamo un po' di tempo, no?
0: Ovviamente. Sì, tranquillo.
1: Ah, mo, meno male. Bene. Allora, ti racconto una storia, dai, visto che abbiamo un po' di tempo. Tra il 1854, caro, andiamo un po' indietro nel tempo, ma nel 1850. Vedi, è una data molto molto importante.
0: Cosa
1: perché prima del 1850 sono stati cancellati molti registri e non si sa esattamente cos'è successo.
0: Ma quali
1: questa
0: registri?
1: Qui è una cosa da approfondire molto, questa qui, attenzione.
0: Che registri?
1: Quindi tra il 1854 e il 1929, ecco, ricordo questa data perché è nato mio padre nel 1929.
0: L'anno della Grande Depressione.
1: L'anno del Grande Freddo, poi tra l'altro, nel 1929 fu anche la gelata, gelava tutto il mare, aveva gelato il freddo il mare.
0: Esatto.
1: Sì. E diciamo che oltre 250.000 orfani, chiamiamoli così, furono trasferiti dalla costa orientale dell'America al Midwest, quindi li hanno portati da una parte all'altra dell'America.
0: Perché?
1: Per trovare delle case migliori, perché questi si diceva fossero orfani, ecco. Ma questa non era carità, sai, caro Graziano, perché era un'operazione di sostituzione sistematica della popolazione, la più grande all'epoca della storia moderna.
0: Addirittura.
1: È un po' quello che sta succedendo adesso, ragazzi, quello che vedi dall'Africa, cosa sta venendo su, no? Qui in Europa. e stanno cercando di fare la sostituzione etnica.
0: Ok, vabbè.
1: Perché chi controlla i giovani controlla il futuro.
0: Certo,
1: e non è che portano su vecchi, hai capito? Perché anche i vecchi poverini sono in mezzo alla guerra lì in Africa, no? E poi portano sui giovani, hai capito?
0: Certo, quelli con i cellulari,
1: Nel 1890 a New York c'erano più di 100.000 bambini su 1,5 milioni di abitanti, quindi uno su 15. Ecco, le povertà, le epidemie possono spiegare questo rapporto.
0: Ho capito, vabbè.
1: Si chiamava operazione tabula rasa, sai, c'è guarda anche caso, la storia di questa cosa.
0: Esiste
1: qui.
0: Quindi questa
1: chissà
0: cosa.
1: Chissà se la conosce Mario Draghi.
0: Eccolo
1: chissà
0: qua.
1: Chissà se la conosce sta storia, ma la conosce sicuramente.
0: Che dice oggi Mario?
1: Mario Draghi in trattoria oggi, paga il conto senza lasciare alcuna mancia. Il cameriere fa, mi scusi signor Draghi, per il cameriere non nessuna mancia? Caro ragazzo, il cameriere non l'ho mica mangiato.
0: No, vabbè, ma questo è terribile. Questo è terribile. No, basta. Mi rifiuto. Va bene, grazie Renato. Per oggi penso che le abbiamo dette tutte. Ti do appuntamento a domani, come al solito.
1: Buona giornata a tutti. Ciao.
0: E allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. Ma quante cose riesce a dire in 10 minuti? Una cosa impressionante. Io vi saluto, vi do appuntamento domani mattina alle 7:09 puntuali come al solito su Diffusione Europea, su Radioattività, nella prima ora su Radio Tiguglio Web, su Regionale Radio, su MRC e su Power 927. Vi lascio all'ultimo brano di oggi, naturalmente vi auguro un buon martedì, che sia veramente una buona giornata, e poi domani si replica. Un saluto a tutti, ciao a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
3: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Lamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e Kenny. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo in panne sulla A7 Milano-Genova tra il bivio per la A12 Genova-Rosignano e l'uscita per la A10 dei Fiori verso San Pier d'Arena. Intenso il traffico sul tratto della Milano-Bologna con code a tratti tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Nella stessa direzione rallentamenti tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica. Trafficato anche il tratto tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla A22 code tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Sempre per traffico, rallentamenti e code sulla A14 Adriatica tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Faenza in direzione Ancona. Ricordiamo che a Roma, sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, resterà chiuso fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp.
3: SRC Chiudi gli occhi, Auto. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

0: ti accenderà.
1: Ed eccoci pronti anche per quest'oggi con la nuova puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Quest'oggi siamo proprio nella primissima puntata dopo la finale del Festival di Sanremo, quindi avremo anche, oltre al nostro consueto mercato indipendente, gli inserimenti ovviamente delle canzoni più belle che secondo il nostro punto di vista hanno caratterizzato questo Festival di Sanremo 2026.

Ed incominciamo con il nuovo singolo di Fabio Smiti, Satisfaction, cantautore trevigiano, un invito a ritrovare la propria direzione tra consapevolezza e desiderio di cambiamento.

Ed ora è il momento invece del singolo Laguna Blu, uno dei brani più intensi di questo progetto con un nome molto particolare. Loro sono gli Atatototo, formazione outsider che intreccia rock and roll, suggestioni western e atmosfere disco in un linguaggio sonoro personale e immediatamente riconoscibile. La band, composta da 5 amici d'infanzia, arriva da percorsi diversi, dalla musica classica al jazz, sino all'elettronica, ha trovato nel rock il punto di incontro su cui costruire un'identità artistica libera, diretta e volutamente irregolare.

Gabriele Saro, artista, compositore pluripremiato, motivato da sempre da due attitudini diverse, un lato scientifico razionale e uno artistico e creativo. Ha un diploma di maturità scientifica e una laurea in economia aziendale, un diploma in violino e un master in musica e in composizione per film, percorsi diversi, ma Gabriele riesce a combinarli perfettamente. Ad On Air con Breathing.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

pane, di funghi freschi da pulire e fili d'erba da suonare. Dimmi che sentirò ancora

0: E torna anche Giulia Tosoni, artista che abbiamo in più occasioni ospitato all'interno di On Air e anche all'interno di Supermarket Show. Ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

Cool, il nuovo singolo dei Locksover, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Martina Corcione con Partenopea, canzone che affronta il tema della crescita e della forza interiore, il tutto legato ad un profondo sentimento di appartenenza alle proprie origini del sud Italia, alla Campania. La figura che fa da collante nel brano è quella della sirena, che rappresenta da sempre l'amore per il canto.

State ascoltando On Air, ora è il momento di Mi Rai in featuring con Kautar con il singolo Sabbia, viaggio interiore che pone delle domande su cosa siamo, un'analisi di come la vita si muove e si trasforma indipendentemente dalla nostra volontà e dal nostro esserci, per poi capire di essere solo un granello di sabbia in mezzo agli altri, in balia del tempo che scorre e che doniamo agli altri.

Pablo Cello, in arte Pablo, nasce il 26 settembre 2005 a Mazara del Vallo. Cantautore, inizia a scrivere a soli 14 anni, spinto più da una necessità espressiva che da una scelta consapevole. La musica diventa fin da subito il suo linguaggio principale. Arriva ad On Air, è stato con noi anche la settimana scorsa, con il singolo Solo, Solamente per te.

0: una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Mi rinnamoro di te di Riccardo Netri, canzone. Questa canzone è un viaggio tra ricordi e rimpianti, tra amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Parla di noi, di quelle storie chiuse per motivi stupidi, di rughe che raccontano la bellezza del tempo e di momenti che non si cancellano. Perché anche quando tutto sembra finito, c'è sempre un angolo del cuore che si ricorda e si innamora di nuovo.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo, che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

0: come dirtelo.
1: E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o da Audible e cercare Daniele Dalmuto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di On Air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di On Air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto. Ciao!

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Sono le 11. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Come mi piace questa sigla, mi piace tantissimo. Questo significa che stiamo qua per iniziare il nostro appuntamento di 55 minuti anche quest'oggi. Luca Becchietti al microfono, abbiamo Olivia Rodrigo in ascolto. Ci ascoltiamo Drop Dead.

dopo Olivia Rodrigo con Drop Dead, facciamo un salto indietro nel tempo insieme a The Little River Band dall'Australia. Si intitola Cool Change.

0: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
1: La voce di Randy Crawford insieme ai Crusaders.

0: La voce è quella di Randy Crawford, la base invece è quella dei The Crusaders. Ci siamo ascoltati Street Life.
1: Luca Vecchietto.

0: Luca Becchi at the show. Romantic time.
1: Romanticissima italiana Ingrid. Questo è

0: Luca Vecchietti Show.
1: Lui è il DJ più pagato al mondo. Sto parlando di Calvin Harris. Ne ha fatti tanti, questo è uno dei tanti successi. Si intitola Potion, canta.

eccoci qua amici con le nostre ormai mitiche leggendarie curiosità. Sulle navi del 400 ai mozzi, i giovani apprendisti, erano assegnati gli incarichi più umili, tra cui quello importantissimo di capovolgere ogni mezz'ora le clessidre, che permettevano una corretta alternanza dei turni di guardia e lavoro. Il famoso modello di scarpe décolleté chiamato Sockate, riconoscibile dalla suola rossa, dal tacco molto sottile e alto e dalla punta allungata, è stato inventato dallo stilista francese Christian Louboutin in onore della top model Kate Moss, grande estimatrice della casa di moda. Secondo una stima, agli inizi degli anni Ottanta, l'arsenale atomico congiunto di Stati Uniti e Unione Sovietica era tale che il potenziale esplosivo complessivo ammontava circa 2,5 tonnellate di tritolo per ogni abitante della Terra. Il calendario civile in vigore nell'antico Egitto prevedeva un anno di 365 giorni, suddiviso in 12 mesi di 30 giorni ciascuno più 5 giorni alla fine dell'anno. Beh, insomma, abbastanza simile al nostro, devo dire. Il grande compositore e pianista George Gershwin fu del tutto indifferente alla musica fino all'età di 10 anni, quando rimase affascinato dal recital di violino di un suo amico. Abbiamo l'ultima. Quando venne fondata nel 1910 l'Alfa Romeo, fu denominata AIFA, acronimo di Anonima Lombarda Fabbriche Automobili. Essa cambiò nome solo nel 1918, qualche tempo dopo che il controllo dell'azienda era passato all'ingegnere Nicola Romeo. E dopo questa succulenta curiosità torniamo alla nostra musica. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: la voce inconfondibile di Rihanna. Era Rude Boy.
1: Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Ellie Goulding, insieme a Big Sean.

0: la Super Lisa Show. All I'm Saying.
1: Luca Vecchietti.
0: E concludiamo il nostro appuntamento di oggi in bellezza insieme a Meghan Trainor con Shimmer.

Meghan Trainor con Shimmer ci ha portato al termine del nostro appuntamento di 55 minuti. Luca Vecchietti vi ringrazio dell'ascolto, vi dice ciao, vi dice anche rimanete sintonizzati.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La Fiat 500L del 1972 è dotata di tutti i comfort, sistemi di sicurezza avanzati, freni a tamburo, rallentano la macchina, aria condizionata, doppio sistema di aria condizionata, alza cristalli a manovella. Motore 500 cc, ultra potente, fari, bagagliaio, capiente, campo di sicurezza per la benzina.

0: accensione con chiave e manettino. Gran comfort di guida. Splendido cambio non sincronizzato, necessita di doppietta. Partenze brucianti. Abitabilità ai massimi livelli. Splendida carrozzeria. Cromature e verniciature all'avanguardia. Fiat 500L, un lusso non per tutti.
1: Dopo aver analizzato le caratteristiche della 500L del 72, ascoltiamoci ora un grandissimo successo proprio di quell'anno. Ce lo presentano i Bee Gees e ci aiuta a entrare proprio nel mondo della 500. Questa è My World.

0: La piccola di casa Fiat e il suo mondo affascina migliaia di appassionati ed è considerata una vera e propria opera d'arte, quindi un vero e proprio patrimonio dell'umanità.
1: Le porte del celebre MoMA, Museum of Modern Art di New York, si apriranno per accogliere la Fiat 500, che sarà esposta per la mostra dal titolo The Value of Good Design, che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione del museo. Il modello scelto è la 500 serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. La celebre creazione di Dante Giacosa rappresenterà quindi non solo l'idea di mobilità made in Italy, ma sarà anche icona dell'arte e del design di tutti i tempi.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
1: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 13:09.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: 14.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: accorgi sto già col vento.
1: Media Radio Castellana.
0: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15:02.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
2: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
3: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
2: L'ex consigliere comunale a Cramontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nel la notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Parte di Roberto, perché c'è questo programma che anche oggi su Ragionar Radio ha questa missione: andare indietro nel tempo, con la testa, col cuore, con le emozioni, coi ricordi, eccetera, eccetera. Quindi anche oggi ci facciamo una bella passeggiata di 50 minuti.

parte, Castel San Pietro, quindi Media Radio Castellana. Un saluto anche a voi radioascoltatori. Andiamo subito a cominciare questa puntata perché la musica scalpita oggi. Sì, siamo veramente energici, non so, sarà il periodo, non lo so che cosa è successo. Ma insomma, questa musica veramente più l'ascolto e più mi piace. Sembra sempre di tornare indietro in un tempo che sembra invece quello attuale, chissà perché.

The Whispers, specializzati naturalmente nel genere dance, rhythm and blues. E questo era veramente un bel pezzo carico, eh? Rocksteady apriva le danze, come dire, di questo programma. Nello stesso anno però c'era un altro gruppo molto, molto vocale, facevano dei falsetti, delle doppie voci, insomma hanno fatto veramente degli album molto interessanti. Ne fecero uno in particolar modo, dal quale ho estratto anche questo brano che abbiamo in sottofondo, dal titolo di Brazil. Loro si chiamano Manhattan Transfer e questa canzone qui la presero da un altro artista brasiliano, quindi fecero una cover. Ma ancora prima questa cover fu fatta nel 1993 dalla nostra Loredana Bertè con un album e il pezzo stesso intitolati Jazz. Loro invece ce la fanno ascoltare in questa versione del 1987 dal titolo di Soul Food To Go.

E come ho già detto in altri programmi, anche la cover può trovare un secondo successo e magari equipararlo anche a quello precedente. Che cos'è la cover, per chi non lo sapesse? Beh, una canzone che viene rifatta in un'altra versione, con un altro stile, con un'altra chiave di lettura, ma che comunque in un modo o nell'altro cerca di mantenere un po' le origini e le caratteristiche di quella precedente. In questo caso Manhattan Transfer, da un artista, dicevo prima, brasiliano, dal nome di Djavan, che praticamente fece il titolo di Sina per quanto riguardava la sua, lo fece all'inizio degli anni 80, poi, come già detto prima, nell'83 la nostra Loredana Bertè lo rifece come jazz, e invece nell'87 i Manhattan Transfer lo fecero come Soul Food to Go. E sono bravi i Manhattan Transfer. Però, parlando di cover, manteniamo questo tema, diciamo, questo argomento, anche con un altro gruppo. Un gruppo che a me piace particolarmente. Io li chiamo Incognito, qualche collega li chiama Incognito, che è un pochino più complicato forse anche da pronunciare. Ma comunque sia, sono bravi, quindi come li vogliamo chiamare, chiamiamoli, perché fanno dei pezzi veramente interessanti. Anche loro, dicevo, hanno sfruttato questa scia della cover, prendendo un brano anni 70 del cantante Stevie Wonder e rifacendolo un po' in chiave loro nel 1992. Il brano in questione ci dice di non preoccuparci di niente e speriamo di poterlo fare, dai. Don't you worry about things, appunto, Incognito.

parte del pezzo già fatto da Stevie Wonder, che comunque ebbe già un discreto successo negli anni 70. Ma questa è proprio per eccellenza, quella degli Incognito, Don't You Worry About a Thing, 1992.

Ed eccolo qua che finisce, però era veramente gradevole, ve lo ricordavate ancora questo brano? Insomma, si parla che la curiosità è femminile, ma in questo caso si parlava di quella maschile, chissà, 1984, scusate. Per quanto riguardava il gruppo di Kid Creole and the Coconuts, c'era lui sempre vestito in maniera molto elegante con un bel cappello in testa, le tre ballerine, delle quali poi una era anche la moglie, con la quale però cessò, diciamo, la parte sentimentale almeno nel 1985. E quindi, non so, rimasero buoni amici, questo non ci è pervenuto. Però comunque era un pezzo veramente gradevole oggi qui in Dance on the Floor, ma è il momento di Narada Michael Walden.

un artista statunitense che abbiamo ascoltato anche in altri programmi qui di Dance on the Floor, con altri brani perché ne ha fatti veramente tanti. Cantante, compositore, produttore discografico e anche batterista, eh sì. Gli americani sono troppo forti, l'abbiamo già detto altre volte. Era il 1980 con il pezzo palesemente disco music dal titolo di I Want You. Non abbiamo toccato ancora gli anni 70, ma è arrivato anche il momento della frequenza, della sequenza mixata, e quindi lo facciamo proprio con gli anni 70, proprio all'insegna della disco, quella che partì all'epoca. Approfitto anche per ricordarvi come ascoltarci, quindi come si ascolta Dance on the Floor, comunque a Regional Radio, dalle onde medie se siamo raggiunti dal segnale, quindi con la nostra bella radiolina, oppure lo streaming www.regionalradio.eu, sul nostro sito internet, solito triangolino da schiacciare, si sente quello che va, oppure ci sono i podcast per ascoltare i programmi passati. C'è anche l'applicazione di Android, quindi se scaricate quella gratuitamente potete farlo dal Play Store e ascoltarci anche da lì. E insomma, di tutto quello che abbiamo non ci manca nulla. Ma adesso

Tre super classici degli anni 70, ma quanto è bella ed attuale questa musica ancora oggi. Accidenti. Andiamo a vedere chi si è esibito. Allora, avevamo come

out praticamente subito. Il classicone era I want your love, ok. E no, ce n'hanno talmente tante che poi ti vengono in mente gli altri titoli, vai a fare una sorta di sovrapposizione, va bene. Abbiamo in sottofondo invece quest'altra indimenticabile, Ain't No Stopping Us Now, per il duo McFadden e Whited. E questo oggi era il trittico, eh? Le tre canzoni senza interruzioni, due mixaggi e tutto questo per quanto riguardava la sequenza mixata. Pian pianino ci avviciniamo alla fine di questo programma, ma speriamo ancora di poter ascoltare qualche cosa, perché poi i conti li tiene come sempre la regia. Io devo semplicemente guardare le due dita che mi fanno il simbolo, il segno della forbice, e capisco che me ne devo andare. Vabbè, così è così. Volevo fare anche un piccolo tributo a questo artista che è venuto a mancare ad agosto del 2021, proprio in questi giorni. E quindi con questo brano, che fu veramente un tormentone del 1999, spero di rappresentarlo bene, Paul Johnson.

italiani, diciamo, simili come caratteristica, no? Dove non bisogna magari avere un grande testo o chissà che musica messa lì. In questo caso, infatti, il testo è quasi inesistente, perché il titolo è Get Get Down, e lui ripete sempre comunque questa down down down, e la musica è sempre questo pianetto sotto. Ma vi posso assicurare che nel 1999 ha fatto ballare veramente tantissimi piedi. È stato un successo di carattere nazionale, anzi internazionale, pardon, proprio nel mondo e nello stile della musica house. Lui, dicevamo prima, ci è venuto a mancare ad agosto del 2021, purtroppo alla sola età di 50 anni, a causa del Covid-19, che insomma ne ha lasciate di vittime alle spalle. Lui era un DJ, un produttore musicale americano, e aveva queste idee che praticamente erano vincenti, come in questo caso. E va bene, un piccolo tributo a quest'artista mi sembrava doveroso, perché girovagando mi sono reso conto che mancava proprio in questi periodi. Entriamo nell'ultimo brano di oggi, ma lo facciamo con stile. E sì, anche lui una grande voce, un grande artista, Lionel Richie.

0: oggi di Dance on the Floor, ma con un grandissimo artista dal nome di Lionel Richie, che tra le altre cose ha deliziato anche il pubblico dell'Umbria Jazz di quest'anno a Perugia. Beh, insomma, chi l'ha visto penso che sia stato veramente soddisfatto, perché c'ha una carriera talmente lunga e tantissimi bei pezzi, bei brani alle spalle, che sarà veramente un piacere ascoltarlo in qualsiasi circostanza. Chiudiamo quindi con questa My Destiny 1992. La sigla è arrivata, Roberto vi saluta, grandissimo abbraccio a tutti quanti voi. L'appuntamento è rinnovato alla prossima programmazione, sempre di Dance on the Floor, per un'altra passeggiata insieme. Saluto come sempre anche Media Radio Castellano con tutti i suoi radioascoltatori. Grandissimo abbraccio, come dicevo, e ciao a tutti!
1: Regional Radio. Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buon pomeriggio, per ora non si rilevano difficoltà lungo la rete viaria della regione e tempi di percorrenza regolari sulle autostrade. Sempre possibili comunque rallentamenti sulla 15 Parma-La Spezia, dove per lavori al viadotto Gravagna si transita su carreggiate ridotte tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Inoltre da questa mattina si lavora anche sulla statale 665 Massese. Fino alle 17 transito a senso unico alternato tra Palanzano e Monchio delle Corti. I lavori andranno avanti per tutto il mese di agosto in fascia oraria 8-17 e questa notte sulla diramazione per Ravenna per lavori tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Lugo e il bivio per la A14 Adriatica in quest'ultima direzione. Ed ora passiamo al trasporto ferroviario. Per lavori al ponte sul canale Navile da oggi e fino al 29 agosto sul nodo di Bologna alcuni treni regionali Trenitalia e TPR subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione è prevista per le frecce e Intercity. Bene, da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo

due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico. In questa versione particolare, dove Joao Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di Joao Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene, di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli, di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione e tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 16 e 31 minuti.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
9: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
10: No!
11: Che ti è successo?
10: Ho rotto la chiave!
11: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
12: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 17.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Magic, the power of new generation of house music.
6: Magic playlist 115 MRC Media Radio Castellana. Siamo voi, Giuliano Rebonati, e qua abbiamo un po' di cose nuove da scoprire, a partire da questo DJ del sud della Francia, si chiama Tommy Glasses. Lui dice "Over the Dance Floor".

Tommy Glasses on the dance floor. Tra l'altro lui è figlio d'arte perché anche il papà era DJ. Ormai si è affermato come un ottimo produttore nu disco e anche soul funk disco.

Ancora una volta abbiamo legato passato e presente. The Geezer Should Be Dancing. Versione particolare però. Block and Crown, Let It Fall. Quello che arriva è il nuovo di Audio Wars, si intitola You Look

i due Audio Wars, You Look Fantastic. Questo invece è Steve Dax con la voce di Elizabeth York Bolognini, pezzo si intitola Funky People.

0: Sammy Dios, HP Vince, Full in Me. A chiudere la playlist numero 115 di Magic qui su MRC Media Radio Castellana. Grazie per essere stati con me, come sempre, nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Che arriva qui su MRC con la playlist numero 128 di questo appuntamento. Naturalmente grazie alla app di MRC, Media Radio Castellana, le onde medie e anche il DA Plus, che ha portato MRC ad allargare, come tante radio, il suo raggio d'azione. Dove partiamo? Partiamo da qua, dal singolo dei Change, God Get Up, che è uscito nella versione dell'album e che adesso tocca un bel remix di Mickey Moore and the T.

1993, questo è il quarto album di studio dei Change, prodotti sempre da Mauro Malavasi e da Jacques Petrus. Gallagher Up era il pezzo che apriva l'intero lavoro. Qua ripreso molto bene da Mickey Moore, NDT, hanno fatto una versione con un groove molto più accattivante.

Tracksuit Society, I like the way you move. Di lui sappiamo che lavora in Australia, a Sydney, e che è uno dei produttori di grido della scena house, soulful house, soul funk disco. Dr. Parker, qua con Kelly Say, uno dei miei pezzi del momento. This much is true.

Dr. Parker, This Much Is True. Questo è un gruppo italiano, Estony. Pezzo sentito la Pressure, ricorda un po' il groove del singolo di Oliver Cheatman, Saturday Night.

Lei invece è la voce dei Rolls Royce, che ai profani di funk e di disco non dirà moltissimo, ma io dico che Wishing on a Star è uno dei pezzi più belli in assoluto della storia del soul funk disco. Gwen D. Cray, If I Gonna Be With You, grande remix di Michael Gray.

0: Wendy Carey, la voce dei Rolls-Royce, If I'm Gonna Be With You, grande remix di Michael Gray che come sempre non si smentisce. Questa è la prima parte della playlist numero 128 qui su MRC, tra poco siamo di nuovo con voi.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità!
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: davanti a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 18 e un minuto.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo?

faccio ascoltare una canzone che abbiamo, pensate, che abbiamo appena finito di registrare stamattina, quindi non mi ricordo le parole, farò una confusione incredibile, però lo faccio lo stesso. È una canzone del nostro LP che si chiama Fra Bama e Fra Fiamma, e tra parentesi Africa. A me piace moltissimo l'Africa, mi piace perché è così complessa, così poco chiara, e si presta a molte interpretazioni. È la storia di due modi di vedere l'Africa: uno, quello così, diciamo, kitsch inglese, così, da tipico, da quello che va a cacciare e basta, e l'altro quello che l'ama. Adesso guardo, mi organizzo un pochino perché...

giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi. Racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore di consegnare a nome di Sorriso.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Apriamo con un incidente sulla A21 Torino-Piacenza all'altezza dell'uscita di Casteggio. Incolonnamenti tra le uscite di Broni, Stradella e Voghera in direzione di Torino. Ci spostiamo in Veneto sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso, code tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Nel Lazio incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione Roma. Non si registrano al momento ripercussioni sulla circolazione. In Abruzzo invitiamo alla prudenza per nebbia sulle due autostrade dei parchi rispettivamente sulla A24 tra le uscite di Carsoli e il bivio per la A25 e sulla A25 tra Avezzano e Aielli Celano. Visibilità attualmente ridotta a 100 metri. Due incidenti in Sardegna penalizzano la statale 131 Carlo Felice. Per il primo riduzione della sede stradale all'altezza del bivio per Macomer verso Cagliari. Il secondo causa rallentamenti tra il bivio per l'aeroporto di Fenosu e quello per Oristano Simaxis in quest'ultima direzione. Condizioni meteo critiche in Calabria, dove è sospesa la circolazione dei treni sulla linea Paola-Reggio Calabria rispettivamente tra Mantea e Campora e tra Vibo Marina e Briatico. Possibili ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni sui treni alta velocità intercity e regionali. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito trenitalia.it. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19:04.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 20. 4 minuti. Sono le 20. 4 minuti.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: Le signore ricevono.
10: È amore o solo cattivo gusto?
9: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
10: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Questo è il Luca Becchietti Show.
13: Eccoci qua ragazzi, un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di Super Sound per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, e ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love.
14: Two ships in the night.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium. La voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What about us?

0: Never Let You Go, così cantava Ebon Brown.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo che sta sempre molto bene. Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush.

0: stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti. Is
0: that a two ones? Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.

racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo tragicamente scomparso durante un gran premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto, a 2 anni e mezzo dalla precedente. L'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli Infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del Basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o del tufo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia.

0: del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro super sound.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, un pochino solo, come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

0: Si vola insieme a Del Palbert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran, era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Sono le 22 minuti.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

0: Media com'è? Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best Of, Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
6: Max Bellè presenta Vintage Club.

sono io. Yes. Express yourself. Infatti è questo, express yourself. Joey Panther. Ah. Allora, ben arrivati. Un'altra puntata del Vintage Club. Tutto quanto fatto con il Vinilaus. Col vinile dove c'è detto Laus. Una cazzata via, perché lo devo dire, no? Vuoi che non dica una minchiata all'inizio? Certo, certo. Un ringraziamento in partenza va a chi guiderà la parte tecnica. Pulisci, pulisci, vai, vai con la spugnettina, vai, pulisci, pulisci il vinile, vai, vai, vai, vai. E guarda, dance your dance, la musica. Là. Sei cattivo però. Lo prendo in giro, lui che fa? Mette il lentone, fa vivi. Lo sa che certi brani mi prendono il cuore. Partiamo, vintage.

Ma voi dovete pensare, Falling in Love with You. Ok, chi potrebbe essere? Vabbè, insomma, queste voci. Le voci black si assomigliano, stavo dicendo una stupidaggine. Però, insomma, le voci femminili black sono un assoluto meraviglioso. Pensate, questi sono gli Chic. Gli Chic, dovete dire. Voi dite, gli Chic? Ma quali? Quelli dei The Freak? È vero, è proprio loro. I funkettari micidiali degli anni 70-80. 1900

a noi piace moltissimo. Oggi hanno deciso dalla parte di là del vetro di mantenere. Continuate con questo anno? Brian, scusami. Sì, ok. Mantenete con questo brano quanto questo anno, oppure andiamo a spulciare qualcos'altro in giro per. Andremo a spulciare qualcos'altro in giro per il mondo. E là, e là, e là. Mi dice in cuffia il ragazzaccio che questo l'ha trovato in un mercatino. E pensate che è un vinile, ma è un 45 giri. Senti. Ma c'è la copertina? La copertina? Ah no, era nella bustina bianca. Succede, si sciupano poi. Danny White, Dance Little.

My Music. Si può sapere che album è di questa Eddie Drennan? Ah no? Perché? Anche questo 45 giri, se vede. Allora, ma in effetti io lo sapevo. Allora, ha fatto Man Bassa in un mercatino a Parma, se non vado errato, in quella città meravigliosa, perché ogni tanto andiamo a Parma, ma non per andare a cercare dischi, ma per andare a mangiare. A Parma si mangia bene, ve lo dico io. Ve lo dico io, come in tutta Italia, chiaramente. Ma noi andiamo perché amiamo poi il culatello tagliato fine, sai, sul pane caldo. Lo so che voi in questo momento qua questo fa venire a mangiare, la voglia di mangiare. No, siamo andati ad una fiera campionaria, noi amiamo molto l'antiquariato, io e Brian, e c'era un mercatino dove giriamo l'angolo e sentiamo musica, perché c'era musica sottofondo, e tutti vinili 45. È stato lì 4 ore. È vero. Però ha portato via delle cose meravigliose. Tutte 45 giri, perché questo signore qua, molto gentile, il signore Ermanno, che lo salutiamo, con la bancarella di vinili, 45 giri, di quelle cose eccezionali. A un certo punto ho detto: signor Ermanno, portiamo via tutto, quant'è che vuole, no? E oggi faremo il giro di tutti i 45 giri, perché lui aveva solo 45 giri, ve l'ho già detto, sì, l'ho già detto. Aveva soltanto i 45 giri, ne abbiamo portati via tantissimi, spendendo poco e nulla. In mezzo a questa mambassa di dischi abbiamo trovato, anzi Brian ha trovato delle cose meravigliose. Questa no però, anche questo? Sì, vabbè, ma questo si conosce benissimo. Dear Warwick, Deja Vu.

cioè un qualcosa che ho già no, sapete cos'è il déjà vu, no? È praticamente quella cosa che ti sta succedendo in quel momento, ma ti ricordi di averla già fatta, capito? Love you. Questo lo trovavate anche all'interno di un album meraviglioso di Diary, che è Piano. Ma io sono anziano, che mi sbatti così. Dal disco 54 Coco Motion, è il Coco, che non è

le abitudini degli anni 70 di fare i brani di... Allora, ci siamo degustati 7 minuti, però ne abbiamo ancora 4 che io naturalmente non usufruirò, visto che ho iniziato, ma dai, 11 minuti.

mamma mia, mamma mia. Eh no, anche perché poi se tu continui ad ascoltarlo, lo ascolti, capisci? Non ti stufa. Tu vai avanti tranquillamente e ti diverti in maniera adeguatissima. Quando tagli così e mi arriva questo funky, io te voglio bene, guarda. Come on down, bug people, book people, come on down. David Williams.

Williams, semplicemente all'interno del Vintage Club, diciamo, vi stiamo viziando con delle cose meravigliose, con dei brani che voi sicuramente non potete ascoltare altrove, perché non si trovano neanche su YouTube. Perché qui sono vinili, no, e tanti magari su YouTube si possono anche trovare, perché le hanno riversate sicuramente in digitali, ma sentire lo scricchiolio del

mamma mia, che atmosfera che abbiamo fatto, ragazzi. Ma dove ascoltate? A parte questo che Chuck Mangione con Feel So Good. E anche questo, l'album, scelto questo dall'album. Ok, perfetto. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Finisce qua il Vintage Club. Vi salutiamo io e il disgraziato alla parte opposta, cioè Brian Bellet, con questo Dance.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

prigione, vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!